0: fmpodernoon.co.jp。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
3: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
6: ハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハ